artificiale dei microfoni, l'animazione del game, sembra come il nostro. Bah, attention, on est en vert. On est en vert et contre tous.